dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spesso. E la cui lei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiraggio,

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

Zonto che resti sfora la cielo, hai fatto essa schiel filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza insuro, i ferma so culo in che leva spri, e da vagino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei noi farà smiraggio, c'è il feio

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa.

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì di che essa sviro adesso si stinta porta poco anta o stai culo mi sen censuro i ferma so culo in che ne va spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sembra mi farà smiraggio, già fai un